E la cadena comprende che bota dona lo che sta bom, bota contesta lo che sta bom, e direzione che botuma, e momento che botuma, e style che botuma, signor te, è un bom. Posso poco non se ave manhã, e algo mi ha bota contesta nel quadro di eternità, signor. Preciso di uno sforzo e grazia per accettare la maniera che abbia la guia. Per poco non se nos deseva, poco non se angeli nos corazon, signor. Vos conocemos obviamente para permitirnos que lo vea inclinado y escúchanos. Dame bendición a vos pueblo obviamente. Y ahora inspiranos por la inspiración de vos palabra. En el nombre de Jesús. Amén.

E tutto cosa clappa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar provavelmente, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, tá ora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você não escuta a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é bom chamada se não escuta, e há não conhece Jesus, há na vida de transformar, há na do Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente, por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma, ovviamente. Chiama una persona, ovviamente. Ti vengo che ovviamente tenendo una parola del Signore, con un po' di canale. Vai nel tuo telefono, marca 3-4 numeri mes. Dieno che non conosce. Quei buchi marca un bici, ascoltando bene, non si ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Miendo, poi si chiama, nos dos numeri di orazione, ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

chiariamo un attimo Giorgio Miguel, da anche per pensare con il signor Benchar Roman con lui. Vedete, siamo in punta romana, che spera, con lo scadro di una parte delle mensaje qui, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche con altri. Ma noi terminiamo, che è il video romano, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?